0: Elettrica Udina, Elettrica Udina, Elettrica Udina.
1: Get your bandui, bad Babylon go so. Get your bandui. Get your bandui.